0: Maleficarum. Che cos'è?
1: Questa è la prova che i miei sospetti erano fondati. Sono qui.
0: No.
1: Sono sotto di noi.
0: No.
1: Sono qui.
0: No.
1: Sono sotto.

0: pura corpo e nulla, o barretto e cellula.
1: Felix Conjunction.
0: Si, pura corpo e nulla, o barretto e cellula.
1: Felix Conjunction.
0: Amore sussistente,
2: a ridere mi dio.
0: Amore sussistente,
2: a ridere mi dio.
0: A voi so proprio tenico,
3: a voi so proprio tenico.
2: Fitnugus innefabilis, membris lacertis labis.
0: Fitnugus innefabilis, membris lacertis labis. Si, pura corpo e lulla, moraveto e cellula.
1: Si,
4: I mean, shit, Lo. What don't you do?
5: Fuck around. Oh! Get him, Kingston. Hit it.